motax bay mbay don damay yalla na yalla doli leram di xol serigne babakar ba yagumuni ci kumar banani fambay do tuge ci wa wano ci kumar